0: riempirvi la pancia? No. Può rimetterti uno stinco? Non può. Né un piede, né un dito, no. Né un capello, no. Non orna né chirurgo. C'è dunque una parola. Che c'è in questa parola? Ce ne la chiamo?
1: No!

sentir chi è morto. No, vive sol coi vivi, neppure. Perché ha torto lo gonfia nell'usino, e la gloria e l'orgoglio, l'amor vale calunnia.

0: penso che di figliuole buone massaie ed oneste c'è nel villaggio.
1: È chiaro come il sole.
0: Che di un bisogno avreste per trovar voi al vostro Federico. Di cer

ragazzi, poco po' peggiù, o se pulisco vi. A zerra, spaccio, va, le pomme da, uscirà là, in grazie no, mosse mi laghi, avrà